0: Se decide mai sempre questo, ci ho perso un cima che era caro con la cina se riuscì a morire in Italia. Mi diceva, oh, invece che si radiate, uè.
1: Le soleil à plein tube. C'est ici. Camping, musique et bonne humeur.